0: Fresh Vision, Funkhaus Calling.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di super.